0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

Basta caffè e croissant, la vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Gisti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Gisti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Gisti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: Initialize sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

la prima chiesa heavy metal. Alcuni potrebbero trovarlo blasfemo, ma per i membri della Pantocrator Church a Bogotà, in Colombia, l'heavy metal è una pura forma di devozione. Probabilmente troverete difficile associare le urla e le schitarrate ossessive con la calma e la pace interiore che una chiesa è solita dare ai propri ospiti, ma in qualche modo i 40 membri di questa comunità religiosa sono riusciti a trovare il nesso. A dirla tutta, non ci sarebbe da stupirsi se le persone entrando in chiesa per la prima volta scambiassero una messa cristiana con una ben più macabra messa satanica. È una reazione spontanea da parte di chi vede tutte queste persone vestite truccate di nero. Borche, cinture, stivaloni in pelle e piercing su tutto il corpo, ma per fortuna si sa, l'abito non sempre fa il monaco, e allora ecco che il fondatore della prima comunità religiosa heavy metal al mondo, Christian Gonzalez, ci racconta: quando Gesù si trovava in mezzo al popolo, non faceva distinzioni di razza o condizione. Prostitute, ladri o ricchi signori erano tutti benvenuti per lui. Secondo Christian, è perfettamente normale avere un rapporto stretto tra musica metal e Gesù Cristo. Rummy Flash. Non demonizziamo il metal, come dice il reverendo. Gesù non lo avrebbe fatto. Vi faccio ascoltare una canzone che è nell'Olimpo del metal. Una canzone che parla di sentimenti, una canzone molto dolce. Una canzone che, tra l'altro, parla anche del giardino dell'Eden. Nel giardino dell'Eden non lo sai che ti amo. Nel giardino dell'Eden, dolcezza, non sai che sarò sempre vero. E ti prego, prendi la mia mano. In Agata da Vida, Iron Butterfly.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao, siamo Chiara, Sofia e Leonardo del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma, e oggi vi parleremo di ecomafie. Ecomafia è un neologismo coniato per la prima volta da Legambiente, associazione ambientalista. La definizione si riferisce a tutte le attività illegali delle organizzazioni criminali di stampo mafioso che arrecano danni all'ambiente. Tra le attività delle ecomafie compaiono il traffico illegale e lo smaltimento illegale dei rifiuti, pericolosi e non, ma anche il traffico di buste e shoppers illegali, l'abusivismo edilizio su larga scala, incendi boschivi e illegalità nel mercato dell'agroalimentare. Questo insieme di crimini ambientali, come spiega la Repubblica, frutta alle ecomafie un indotto milionario. L'aeroporto Fontana Rossa, sotto cielo blu, mi sta aspettando già la rossa,
1: vindo BMW, che stacchiamo sica nostra, dimmi chi cazzo. Parlando del nostro territorio, il 5 maggio del 2017 il deposito di rifiuti EcoX, situato a Pomezia, venne incendiato. Il fuoco divampò per 2 ettari, provocando una nube di fumo visibile per 3 giorni in tutta la provincia di Roma. Il sistema di accatastamento non era conforme all'autorizzazione, infatti erano presenti masse di rifiuti accatastati sia dentro che fuori la struttura. La società era autorizzata a stoccare fino a 3.200 tonnellate nello stabilimento, ma secondo il NOE, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, al 31 marzo scorso risultavano 8.413 tonnellate, con un aumento esponenziale del rischio di propagazione di incendi. Venne accusato l'unico amministratore della società EcoX, condannato a 3 anni di reclusione, costretto a pagare una multa di 40.000 euro e risarcire il comune di Pomezia con 250.000 euro. All'imputato è stato anche ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
2: Tra i crimini delle ecomafie c'è anche il ciclo del cemento. Si tratta di un fenomeno che devasta i luoghi più belli del paese, manufatti che spesso rimangono allo stato incompiuto di scheletri, villetti e alberghi che privatizzano interi pezzi di spiaggia, che sorgono in mezzo ai letti dei fiumi o in aree a rischio idrogeologico. Il ciclo illegale del cemento non consiste solo nel costruire dove non si può, ma anche in appalti truccati, opere dai costi esorbitanti per alimentare i giri di mazzette, corruzioni e speculazioni immobiliari con le carte truccate. La distinzione tra l'operato delle famiglie mafiose tradizionale e quella dei sodalizi criminali, come leggiamo dal sito legambiente.it, tra grandi imprese e mala politica si è ormai fatta sempre più labile, se non addirittura inesistente, quando gli interessi si saldano e dal malaffare del cemento guadagnano tutti.
0: Un esempio positivo è quello di Borgata Finocchio a Roma. Fin dagli anni Ottanta, gli abitanti del quartiere vicino alla Casilina, insieme alle associazioni, sono impegnati per la riqualificazione della zona e considerano l'abbattimento del mostro una delle priorità per il recupero del territorio. Ci sono voluti molti anni per risalire ai proprietari dell'edificio finché si giunse a capo della questione. L'ecomostro e la zona circostante, dopo essere passati per le mani di diverse società, tra cui l'Ital Sanità di Ciarrapico, era divenuto proprietà di Nicoletti, il boss mafioso della banda della Magliana. Nel settembre 2002, dunque, in virtù della legge sulla sottrazione dei beni alla mafia, il comune di Roma entrò in possesso dell'area e a partire dal mese di dicembre avviò la progettazione della riqualificazione.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9:01.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falcia i pedoni anche sul marciapiede, tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, a una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
1: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo: 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandolo a terra e consegnandolo alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico: il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine e residente in provincia di Modena, laureato in economia in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
0: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle 5 vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capobarca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani e dal presidente iraniano Pezeshkian. Appello al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A, tra questi il derby della capitale, Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane. Made in
1: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia. E in fondo un po' assomiglia al ragazzo di Via Gluck, anche se i suoi problemi sono un po' diversi.

È ora di finirla di buttar giù le case per fare i prati. Cosa ci interessano a noi i prati? Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli hanno buttato giù la casa, non può più sposarsi. Roba da matti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case in periferia. Bah.

sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato,

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani Chiavari.
2: Prisma. Riflettendo a colori.
3: Magazine di cultura e società
2: a cura della redazione di Radio Jeans Chiavari.
4: Ciao a tutti dalla redazione Radio Jeans del Centro Giovani Chiavari. State ascoltando una puntata speciale di Prisma. Io sono Ema e con me ci sono tre ospiti speciali anche loro oggi, che sono
5: Emanuele,
6: Greta, Adelaide.
4: Bene, siete qua per parlarci di Peer Education, giusto?
5: Ebbene sì.
4: Che cos'è?
5: Peer Education possiamo dire che possiamo riassumere in italiano in educazione fra pari. Ossia siamo noi ragazzi che andiamo a informare i ragazzi, altri ragazzi, su tematiche di prevenzione, quali possono essere AIDS, gioco d'azzardo patologico, alcol, abusi in generale.
4: Quindi fate una sorta di aiuto alla prevenzione con ragazzi un po' più piccoli di voi, immagino.
5: Sì, generalmente, ma poco più piccoli di noi.
4: Ok.
5: Siamo stati educati così a nostra volta dagli operatori del SERTE e ci siamo ritrovati dopo pochi anni di addestramento, poi sul campo ad andare nelle classi a fare quella che è prevenzione, appunto.
4: Sì, magari appunto attichisce di più fatta da quasi un coetaneo piuttosto che da una persona adulta con la quale magari sono più paletti, insomma.
5: Beh, nel senso, quando devi parlare di AIDS, quindi parlare di sesso con dei ragazzi, e arriva una persona che è un adulto, aprirsi, dire quelle cose che sono un po' più tabù, mentre un ragazzo che capisce la tua condizione, che sa più o meno cosa stai vivendo anche a livello di adolescenza, ti può aiutare.
4: Senza dubbio. Bene, quindi insomma direi che il vostro contributo è sicuramente importantissimo, la vostra esperienza anche, direi, no? Mi confermi che è una bella esperienza,
5: cioè,
4: quella di aiutare.
5: È una bella esperienza, io ormai sono 5 anni che la faccio, quindi sono 5 anni che vivo questa bella esperienza. Ho girato un sacco di scuole, sono stato al classico, al psico, sono stato al caboto, è stata una grande esperienza.
4: Rispondono bene questi giovani, quindi.
5: Ma guarda, scopri di quelle cose dai ragazzi su metodi di contraccettivi casalinghi che veramente.
4: Raccontaci qualcosa, adesso ce lo devi raccontare, perché non è che lanci il sasso e nascondi la mano.
5: Lo so. Allora, vi posso raccontare uno degli ultimi interventi che ho fatto. Mi ritrovo al classico, parlo con questi ragazzi sull'utilizzo del preservativo, nel senso, tematica abbastanza, come si può dire, difficile da trattare, no?
4: Certo.
5: Parlo con questa ragazza, una ragazza a un certo punto tutta trasandata, rossa in faccia, mi guarda con occhi proprio spalancati. Io a quel punto, ridendo, gli dico: ti vedo un po' preoccupata, ma c'è qualche cosa che non va? Lei mi dice: no, ma devi sapere che un mio amico una volta era lì con la sua ragazza e diciamo che non sapeva come fare, e allora ha trovato un guanto da cucina di sua madre, quello che usava per lavare i piatti.
4: Bene.
5: E ha usato quello.
4: Bene. Sicuramente
5: puoi immaginarti la reazione della classe e di noi. Cioè, questo qua è un piccolo esempio. Poi si può passare a preservativi tenuti in frigo perché mantengono meglio la loro integrità, fino ad aprirlo con le forbici per fare prima,
4: okay.
5: Metterselo giorni prima per evitare ulteriori contagi.
4: Consigliato,
5: molto consigliato,
4: immagino, certo. No, quindi è sicuramente un lavoro utilissimo quello che fate nelle scuole. Che poi uno sembra informato, poi magari non lo è.
5: Ma io devo riscontrare sinceramente che rispetto a qualche anno fa le cose sono già cambiate. Comunque l'informazione passa, i nostri incontri sono ciclici e ogni anno e anno vanno avanti, e ora lascio un po', come si dice,
4: la parola,
5: le redini ai miei nuovi peer junior, che saranno quelli che seguiranno il mio lavoro quando, ahimè, io abbandonerò la scuola.
4: Beh.

0: Abbiamo appena ascoltato The Show Must Go On dei Queen e Freddie Mercury, e Freddie Mercury purtroppo lo ricordiamo anche come una delle grandissime voci che ci è stato portato via dall'AIDS, appunto. E continuiamo a parlare di questo argomento appunto con i nuovi peer, i peer junior, come li ha definiti prima Emanuele, che sono Greta e Adelaide. Ci parlate voi dell'AIDS, che cos'è, come si previene, cosa fare?
1: Allora, AIDS, che significa sindrome dell'immunodeficienza acquisita, è la malattia appunto in sé dell'AIDS, mentre l'HIV è il virus della malattia, infatti vuol dire virus dell'immunodeficienza umana. E la sostanziale differenza dell'HIV e dell'AIDS è che quando si è sieropositivi, quindi si ha il virus nel corpo, si può sempre trasmettere il virus, ma non si hanno ancora magari i sintomi appunto della malattia, e quindi non si riconosce di averla, di essere malati, e si può andare avanti così per molto tempo se non si fanno le analisi per riconoscere.
0: Rischiando quindi di infettare anche,
1: esatto, molte persone, magari dipende anche ovviamente dallo stile di vita di ognuno.
0: Certo.
1: E invece l'AIDS è appunto proprio la malattia ormai con tutti i suoi sintomi. Prevalentemente l'AIDS, come si può capire anche magari dal nome, diminuisce le nostre difese immunitarie, e quindi magari mentre per me un raffreddore può essere un semplice raffreddore, per una persona sieropositiva può diventare una polmonite.
0: Comunque quindi causa di morte.
1: Esatto,
0: insomma,
1: quindi può peggiorare velocemente. E come si...
0: La prevenzione, appunto,
1: ecco,
0: esatto.
1: Come
0: faccio a non prendermela?
1: Allora, l'unico modo è usare il preservativo. Cioè, magari andando nelle classi ci chiedono ma la spirale? No, soltanto il preservativo, non c'è nient'altro, noi lo ripetiamo.
0: Sì, perché comunque magari gli altri sono solo contraccettivi, mentre questo,
1: esatto,
0: ti aiuta a...
1: Questo proprio mette una barriera tra i liquidi, che appunto sono ciò che trasmettono questo virus, e sono lo sperma, le secrezioni vaginali e il sangue.
0: Okay.
1: Sono i tre liquidi biologici con la percentuale più alta del virus, mentre magari ci sono il sudore, la saliva, le lacrime o l'urina, che hanno una piccola percentuale di virus, ma è così piccola che non comporta un passaggio del virus da una persona all'altra.
0: Quindi non è comunque così pericoloso, insomma, venire a contatto con...
1: No, se okay. Si fanno, diciamo che se si hanno rapporti protetti e se non ci si scambia di siringhe va tutto
0: perfetto.
1: Bene.
0: Perfetto, allora compro le siringhe nuove.
1: Esatto.
0: Scherzando, ovviamente.
2: Non le vai a prendere su dal castello, Chiaveri, che ti
0: ecco,
2: puoi andare male.
0: Ecco, perfetto.
2: No. Comunque negli anni 80, parlando appunto di tossicodipendenza, era un grande problema quello delle siringhe, perché cosa succedeva? Due tossici magari avevano la dose e non avevano la siringa, e se la passavano uno con l'altro, no? E nell'iniezione dell'AIDS, quando uno prende la vena per vedere se ha preso la vena, tira su un po' di sangue, e quindi questo comportava appunto l'infezione. Poi nel futuro si ci evolve e hanno cercato un metodo per evitare di passarsi l'AIDS a tutti, cioè di passarsi l'AIDS. E quindi cosa facevano? Mettevano le siringhe in una lattina, per esempio quella può essere Coca-Cola, Fanta, e la schiacciavano, così che la siringa diventasse inutilizzabile.
0: Ok. Io tra l'altro ricordo di aver visto il film Trainspotting, lì si vede abbastanza bene, insomma abbastanza cruda la scena in cui si inietta, si vede proprio il sangue che viene tirato su dalla siringa e vabbè, poi quant'altro. Ne approfitto, ne consiglio la visione che non l'avesse visto.
2: Gran film, certo.
0: Consiglio anche la visione di Philadelphia, che invece tratta la tematica appunto della malattia. E quindi niente, io ho consigliato di vedere i film, perché ovviamente sono molto terra terra. Voi invece continuate a parlarmi della malattia. E una volta contratta, cosa si può fare? Come ci ho parlato della prevenzione, se io la dovessi contrarre, cosa faccio? Come mi comporto?
3: Allora, inizialmente una cosa che è molto importante fare, sia per se stessi e sia per gli altri, è continuare a usare il preservativo per comunque almeno trattenere il virus e non trasmetterlo a qualcun altro. Comunque le persone che vengono contratte a questo virus devono seguire una terapia che fa in modo che rimangano nello stadio del virus e non arrivino alla sindrome dell'AIDS. Inoltre è consigliato a tutti fare il test proprio per sapere se si è sieropositivi o no. Questo si può fare in qualsiasi centro dell'ASL. Il test è segreto, è anonimo ed è gratuito. Quindi è consigliato a tutti per proteggere se stessi e anche gli altri.
0: Ok, quindi appunto lanciamo un appello, fatelo.
3: Fatelo, scoprirlo. Che non vi costa nulla.
0: Esatto, anzi.
2: Anche chi di solito uno preferisce vivere nell'ignoranza, fatelo.
0: Esatto, no, è giusto, è bene saperlo. Io approfitto allora di questa breve pausa per lanciare un altro brano, sempre di Freddie Mercury, che è Live No My Own.

0: Ciao di nuovo a tutti, state ascoltando sempre Prisma, la puntata speciale con i ragazzi della Peer Education, li chiamo così, ho deciso.
1: Se usi questo termine in inglese, così sì, diciamo.
0: Assolutamente sì, e continuiamo a trattare argomenti difficili, però con leggerezza, nel senso che è giusto, visto che è rivolto ai giovani, trattarlo anche in maniera insomma meno professionale, un po' più capibile da tutti. Continuiamo a parlare di ADS, appunto, così, un tema tranquillo.
1: Sì, un tema che possiamo dire sembra enorme, ma poi il nostro scopo alla fine è anche ironizzarci sopra e cercare di far capire che si può prevenire, che si può vivere tranquilli, che si può convivere anche con la malattia. E quindi il nostro scopo è alla fine parlare con i ragazzi e fargli capire, tranquilli, c'è il modo per prevenire e c'è il modo anche per prendersi la malattia, diciamo.
0: Esatto, sì, io ricordo appunto qualche anno fa c'era Costanzo, durante Costanzo Show aveva baciato in bocca una portatrice di ADS per dimostrare che non si poteva trasmettere con la saliva. E quindi insomma era...
1: Diciamo che per trasmettere l'ADS attraverso la saliva bisognerebbe rovesciargli un bel secchio tipo 10 litri sulla testa, magari ti prendi l'AIDS.
0: Però con la saliva impegnativo.
1: Sì, nel senso, o sei un mastino napoletano oppure
0: sì,
1: non ci riesci.
0: Quindi col bacio non si passa.
1: Sei abbastanza tranquillo.
0: Ok. E quindi continuiamo appunto a parlarne. Ma parliamo anche di altre cose. C'è qualcosa che volete dire che l'ha contratto? Esatto,
2: la diffusione,
0: aneddoti.
2: Magari, ecco.
0: Esatto.
2: Principalmente quando la malattia era nata, diciamo, ancora proprio nei primi anni, era più diffuso fra gli omosessuali, perché non conoscevano comunque i metodi per prevenire, appunto. Ma col tempo sono riusciti a. Sono diminuiti gli omosessuali che erano sieropositivi, ma sono aumentati gli uomini tra i 35 e i 45 anni. Quindi gli eterosessuali, ecco, sono adesso la categoria con il percentuale maggiore, ecco, di sieropositivi. Ma anche una categoria importante sono le prostitute, direi. E c'è un esempio che facciamo spesso ai ragazzi delle prostitute, che riguarda appunto una prostituta che aveva contratto il virus e che per vendicarsi aveva deciso di contagiare tutti, chiamiamoli, clienti, ecco. E quindi diciamo che ti fa anche un po' vedere una visione diversa del mondo, di come le persone possono reagire alla malattia. E un esempio che faccio spesso ai ragazzi che noi formiamo, diciamo, nelle classi, un esempio che proprio ho pensato io facendo questo corso, di magari un marito che tradisce la moglie con un rapporto non protetto, quindi infetta anche la moglie, e magari la moglie poi rimane incinta perché due mariti, magari la moglie poi rimane incinta perché

0: E analizzando un po' la situazione con suo fidanzato, esce fuori che questo aveva avuto un rapporto, soltanto uno, un rapporto al di fuori della coppia, e questo aveva compromesso tutta la coppia. In questa lettera esprimeva proprio il suo rammarico, più che la sua cattiveria, la delusione.
1: Esatto.
0: Sono cose molto toccanti, ti fanno capire come comunque è una realtà che noi cerchiamo di non accettare, di far vedere come se non ci fosse, ma c'è.
1: Sì, magari pensi capita sempre a qualcun altro.
0: Non a me.
1: Esatto, magari a me non succede, ma sì, vabbè, ma esiste, ma tanto io ho un corno, bisogna prevenire e fare attenzione.
0: Non si sa mai bene chi sia di fianco, la persona che è vicino a te.
1: Esatto, purtroppo.
0: Non si sa mai che incontri.
1: Esatto.
0: Perché poi molte adesso siano anche ragazzi spesso più grandi per quanto riguarda le ragazze, quindi succede.
1: Va bene. E sfatiamo il mito della zanzara? Mi dicevi prima, fuori onda.
0: Bisogna sfatare un mito, che è il mito della zanzara, ossia. La domanda è: ma se una zanzara ci punge, noi ce la prendiamo l'AIDS, sì o no? Facciamo un piccolo esempio. Siamo in casa, noi sappiamo che il nostro vicino di casa ha uno stile di vita un po' così, e sospettiamo che abbia l'AIDS. E questa zanzara nella finestra di sopra, estate, finestre aperte, 50 gradi proprio, e vedi la zanzara che va di sopra, e poi sei lì che dormi, no? E tutti sanno il simpatico rumore di una zanzara mentre sei lì che stai dormendo, e ti punge. Te la sei presa l'AIDS, sì o no? Ufficialmente si sfata il mito, e le mie compagne qua con me lo sfateranno: non si ci prende l'AIDS essendo punti da una zanzara. Per tutto il sangue che può prendere una zanzara, non si potrà mai prendere l'AIDS. E inoltre la zanzara immette del veleno, non immette del sangue nel nostro corpo. Quindi no, se no ce l'avremmo tutti, saremmo tutti dei grandissimi contagiati di AIDS e vivremo la nostra vita malati.
1: Ok, quindi che abbiamo sfatato il mito della zanzara come portatrice
0: di malattie. Di malattie,
1: esatto. Ne approfitto per lanciare invece un brano che con le zanzare può avere a che fare: Safari di Jovanotti.

0: E di nuovo ciao a tutti da Radio Jeans e dalla redazione del Centro Giovani Chiavari. Questa è una puntata speciale di Prisma, lo ricordo a tutti, io sono sempre Ema. E con me invece oggi ci sono i soliti tre ospiti che abbiamo ascoltato fino a un minuto fa.
1: Che
0: ve li ripresento però, che sono Emanuela, Adelaide e Greta. E concludiamo questa puntata raccontando la vostra esperienza con la Peer Education. Quindi ragazzi, a voi il microfono.
2: Qua è tutta nostra, eh? Allora, no, ridendo e scherzando, io sono 5 anni che ormai ho intrapreso questo corso e mi sono buttato anima e corpo nella Peer Education. E devo dire che mi ha dato soddisfazioni, mi ha fatto conoscere un mondo che non pensavo di conoscere, che certe tematiche potessero essere così delicate e interessare così tanto anche ai ragazzi. Molte volte mi è stato chiesto: ma perché lo fai? Comunque io ho impiegato tanto tempo. E io lo faccio perché mi dà soddisfazione. Mi dà soddisfazione di poter aiutare gli altri e di vedere che comunque il mio lavoro in questi anni è servito a qualcosa. Mi ha dato siamo venuti qua, mi ha dato la possibilità di venire qua e vi ringrazio ancora tanto, voi di Radio Jeans che ci avete invitato. Abbiamo fatto delle apparizioni su Radio Telepace, abbiamo fatto apparizioni sul Secolo. Ci ha dato il modo di fare sentire comunque la nostra voce, di far capire che è una cosa per i ragazzi, che noi non siamo ragazzi diversi da altri, noi siamo ragazzi come gli altri, che cercano un rapporto umano con altri ragazzi per capire appunto tematiche che sono delicate, che sono difficili da affrontare per un ragazzo, soprattutto di fronte a un adulto. Immaginatevi dover parlare di certe cose davanti a un professore.
0: Sfata un po' il tabù, immagino.
2: Sì, mi viene da ridere pensando a quante volte finisci un incontro, te ne vai dalla classe e poi parli con gli operatori del CERT per sapere un po' quali sono state le impressioni dell'incontro e ti senti dire: una professoressa è entrata in classe, ha visto la lavagna preservativo ed è impazzita.
3: Allora, la mia esperienza comunque è stata bellissima. Una cosa che comunque ho incontrato è che, nonostante fossimo della stessa età, certi ragazzi erano un po' più timidi, un po' più chiusi e non se la sentivano di magari fare delle domande davanti a tutta la classe. Allora, proprio quest'anno abbiamo creato un sito che si chiama Dottor Virus, che potete trovare anche su Facebook, dove potete fare le domande, quelle che volete, in anonimo, a cui successivamente risponderemo noi oppure delle persone più qualificate come quelli del CERT.
0: Ok, quindi ricordiamo bene, se io ad esempio cerco Dottor Virus su Facebook, vi trovo?
3: Sì, certo.
0: Ok, quindi ragazzi,
2: la foto della Greta che ti sorride, quindi andate tutti, mi raccomando.
0: Quindi ragazzi, mi raccomando, qualsiasi dubbio, domanda o qualunque cosa, approfittatene, perché è una cosa bella ed è giusto approfittarne. Ma anche te, Adelaide?
4: Beh, ovviamente anche per me è stata un'esperienza stupenda. Io mi ricordo ancora quando quelli che sono adesso i più senior erano venuti nella nostra classe appunto a parlarci dell'AIDS. E dico, mi stavo pensando che non ne avevo assolutamente voglia. Stavo pensando ai fatti miei, ero lì, oh che palle, adesso per 2 ore mi devo ascoltare sti qua, ma che poi di cosa mi vengono a parlare, ma non mi interessa, io non faccio niente.
0: E invece proprio... poi?
4: E invece poi li riascolti e dico, ah, ma però non dicono soltanto cavolate, è incredibile. Cioè, no, nel senso, è veramente interessante e le curiosità poi crescono
3: ovviamente. Adesso ti trovi tu a rompere i coglioni agli
4: esatto,
3: altri.
4: Esatto, adesso sono io che do fastidio agli altri.
0: Va bene, non bippiamo.
2: Lasciamo questo termine, lo bypassiamo così, dai.
0: Non se ne è accorto nessuno. Volete aggiungere ancora qualcosa, ragazzi?
2: Io vorrei soltanto ringraziare voi e i ragazzi del CERT che ci seguono da tanti anni, soprattutto Alessandro De Leo, Claudio Sborbor e tutti gli altri. Mando un saluto generale, Daniele. E a voi di Radio Jeans, a te Ema, che ci hai aiutato.
0: Grazie a voi ragazzi, anche perché è una cosa molto importante quella che fate. E anzi, approfittando di questo, io vi do appuntamento alla prossima puntata speciale di Prisma, dove parleremo del gioco d'azzardo patologico. E ciao a tutti.
2: Ciao.

0: riflettendo a colori.
1: Magazine di cultura e società
0: a cura della redazione di Radio Jeans Chiavari.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Sono le 10:07.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitensi e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Masoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. È tutto, a più tardi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi sta dalla parte giusta non perde mai. Chi ha scelto di sfidare a viso aperto la mafia, la testa non la chinerà mai. Perché sulla bilancia, alla sera, ci si sale da soli, con la propria coscienza, ed è lei che risponde. Federica Angeli. Salve a tutti, siamo Maria Sole, Camilla, Gabriele e Massimo, della classe 3B del Liceo Colonna di Roma. Siete all'ascolto della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Nella puntata di oggi parleremo della mafia su Roma, partendo da una serie TV ed un film dedicato al tema, Suburra. Nonostante la mafia sia spesso associata a regioni meridionali, come la Sicilia e la Calabria, è importante riconoscere che i fenomeni criminali possono essere presenti in varie parti del paese, compresa Roma, la capitale, che in questi anni ha dimostrato di non essere immune a fenomeni di illegalità e violenza, guidati da gruppi o famiglie di criminali, organizzati con precise regole e affiliati con la mafia o la camorra. Tuttavia, la situazione può variare notevolmente da quartiere a quartiere e non si dovrebbe generalizzare l'intera città o la sua amministrazione. Le autorità locali lavorano costantemente per contrastare la criminalità organizzata e promuovere la legalità. Gli studi cinematografici sono sempre stati molto interessati e attenti a questo argomento. Quindi, per far sì che anche i più giovani prendano coscienza sulla criminalità organizzata su Roma, hanno fatto una serie TV riguardo ciò, intitolata Suburra. La serie ha riscosso un notevole successo negli anni, sia a livello di pubblico raggiunto, sia a livello di critica sociale e culturale che le è stata dedicata.

0: Un prodotto televisivo ispirato, ricordiamo, al romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, pubblicato nel 2013, al quale seguì la pubblicazione nel 2015 di un altro romanzo correlato al tema dal titolo La notte di Roma. Suburra, nelle sue versioni cinematografiche, diretta dal regista Stefano Sollima, e nella sua versione televisiva prodotta da Netflix, si emerge in un panorama intricato e avvincente che esplora la connessione tra la mafia, la politica e gli affari a Roma. La trama si sviluppa attraverso personaggi complessi e situazioni criminose che riflettono la tensione tra le forze oscure della criminalità organizzata e le istituzioni ufficiali. La serie TV segue le vicende di gangster locali e politici pubblici ambigui e imprenditori senza scrupoli, mentre cercano di consolidare o mantenere il loro potere nella capitale. Gli intrecci narrativi mettono in luce la corruzione che si annida nelle stanze del potere e i collegamenti tra il sottobosco criminale e le istituzioni ufficiali. È fondamentale sottolineare che Suburra è un lavoro di finzione, creato per intrattenere e coinvolgere il pubblico. Sebbene possa riflettere alcune dinamiche sociali reali, non può essere preso come un resoconto preciso degli eventi o della situazione attuale a Roma. La serie si basa su elementi drammatici e spettacolari per narrare una storia avvincente, ma è importante separare la fiction dalla realtà quando si discute della presenza della mafia a Roma o in altre parti d'Italia.
1: Le motivazioni dietro la creazione di Suburra sono diverse. Rappresentazione drammatica. L'opera offre una rappresentazione tragica di vicende criminali e politiche, attingendo da situazioni reali, amplificandone per intrattenere il pubblico. Esplorazione di temi sociali. La serie affronta temi come la corruzione, la connessione tra mafia e istituzioni e le drammatiche e le dinamiche sociali complesse che possono sorgere in contesti urbani. Intrattenimento e coinvolgimento. Suburra è stata creata per intrattenere e coinvolgere il pubblico attraverso una trama avvincente e personaggi ben sviluppati. Il telefilm non mancano anche momenti di battute fra i personaggi che hanno ispirato video e anche meme sui social. Riflessione sulla realtà. Nonostante sia una finzione, Suburra offre uno sguardo immaginario sulle dinamiche di potere e corruzione che possono sussistere in contesti urbani complessi. Centrale è il ruolo della periferia nel diffondere la criminalità, ma anche la figura di politici corrotti, di scambi di favore in cambio di voti e di dinamiche commerciali ed economiche. La serie TV Suburra è stata creata nel 2017 ed è composta da 3 stagioni. I principali personaggi delle serie TV sono Aureliano Adami, Spadino Anacleti, Gabriele Marchilli, Samurai e Angelica Sale. I protagonisti sono interpretati da Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Edoardo Valdarmini, Francesco Acquaroli e Carlotta Antonelli.

0: Il film Suburra è uscito nel 2015 ed è basato sull'omonimo romanzo. Alcuni attori principali includono Elio Germano, Pierfrancesco Favino e Claudio Amendola. La durata del film è di circa 130 minuti. Riguardo all'impatto, è stato ben accolto dalla critica per la trama avvincente e la rappresentazione di Roma, ma, secondo la nostra opinione, non ha avuto un impatto globale significativo, come alcuni altri film dedicati all'universo della mafia o della criminalità. Farò un falò gigantesco, una festa mai vista prima, il mio inno alla vita. Se fatta una
1: certa, parte la giostra. La nuova stagione di Netflix, intitolata Suburra Eterna, composta da 8 episodi, si configura come una sorta di quarta stagione di Suburra. La trama si sviluppa a Roma nel 2011 con Amedeo Cinaia che, dopo aver abbandonato la politica, assume il ruolo di capo nel mondo criminale insieme a vari personaggi. Spadino Anacleti, noto anche come Alberto Anacleti, torna forzatamente per proteggere la sua famiglia dalla vendetta dei fratelli Luciani, il cui passato è legato agli Anacleti. Questo nuovo capitolo si concentra sulle dinamiche della guerra tra i fratelli Damiani e gli Anacleti, con Spadino al centro della vicenda.
2: Abbiamo scelto questo tema perché ci appassiona la serie TV, sia perché volevamo collegarlo e analizzare l'argomento della criminalità organizzata sul grande schermo. Vi ringraziamo per l'ascolto, un saluto da
0: Camilla,
1: Maria Sole,
2: Gabriel Travaglini e Massimo Genovesi, dalla classe terza B del liceo Vittoria Colonna. Avete ascoltato La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11:01.
1: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere due servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero uno del mondo oggi va dunque a caccia del sesto Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panatta esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
2: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
1: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Granollers-Baios. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi due turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli gli incontri delle 12. Alle 15 Inter-Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20:45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio su Lecce, quartultimo, atteso dal Sassuolo. A meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali Juve-Stabia-Monza 2-2 stasera alle 20, l'andata dell'altra sfida Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale. Alle 14 semaforo verde della gara lunga, in pole Acosta su KTM davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez, dodicesimo in griglia il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia. Pallavolo Final Four di Champions League maschile a Torino, Perugia batte 3-0 il PGA Project Varsavia e centra la finale. Dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Auron Warta Zawiercie 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiane.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Partiamo dall'Unità d'Italia nel 1861 e quindi proviamo a comprendere le conseguenze che questa unificazione ha avuto sul Vaticano e sulla mafia. Il Vaticano additava lo Stato per averle sottratto il ruolo pubblico e le funzioni amministrative che rivestiva fino a questa unificazione. Per quanto riguarda la mafia, invece, la questione è più delicata perché la mafia nasce come antistato, quindi il suo scopo è di arrivare dove lo Stato non riusciva, come per tutelare i cittadini, soprattutto nel meridione, perché non si sentivano rappresentati appunto dai valori dello Stato. Nei piccoli paesi del meridione, clero e mafia quasi coincidevano. Molti erano i casi di parentela tra clero e mondo delinquente, così come quelli in cui i sacramenti venivano utilizzati per rafforzare il potere delle famiglie. Negli anni 60 la Chiesa iniziò a prendere posizione e quindi cercò di depurare qualsiasi forma di criminalità. Erano infatti gli anni della manifestazione violenta, gli anni del contrabbando e del narcotraffico. L'incremento nel numero dei reati iniziò a far aprire gli occhi al clero, che ebbe per la prima volta una visione di ciò che stava accadendo. Questa visione però non era una visione di insieme che si riuscì a raggiungere negli anni Ottanta, quando arrivò il periodo degli omicidi eccellenti. La Chiesa quindi cominciò a percepire pienamente la portata, l'importanza della questione. Ricordiamo il discorso di Giovanni Paolo II, il Papa infatti nel 93, disse queste parole: Dio ha detto una volta, non uccidere. Non può l'uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Nel nome di Cristo mi rivolgo ai responsabili. Convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio. E con queste parole forti, appunto, condanna ufficialmente la mafia. Si presenta infatti come guida spirituale più che come procuratore e figura invece pubblica, insomma.
1: Il rapporto tra la mafia e la Chiesa invece sembra un rapporto più che altro illogico, unire una fede fondata sull'amore con delle associazioni mafiose. Eppure le mafie curano con attenzione simboli e pratiche cattoliche, cercando un'appartenenza alla cultura e un luogo. Infatti non troviamo per esempio molte figure atee all'interno della mafia, tra l'altro invece di Matteo Messina Denaro. La Chiesa però ha partecipato in ritardo alla battaglia all'antimafia, non solo perché sottovalutava il fenomeno, ma anche per il condizionamento socioculturale molto conservatore dell'epoca. Un esempio di questo rapporto ambiguo tra il clero e la mafia è quello di Mario Frittitta, un frate che fu arrestato negli anni 90 con l'accusa di favoreggiamento nel boss Pietro Aieri, condannato e poi assolto. Frittitta infatti non nega di partecipare al covo di questo boss, però si giustifica dicendo che ci fosse la necessità degli uomini della Chiesa di interloquire con questi boss per favorirne la purificazione. Negli anni 70 a Palermo il cardinale Ruffini ha sostenuto che la mafia fosse una creazione dei comunisti e dopo questo rapporto emerge, diciamo, un filone di protesta e di rifiuto da parte della mafia, e soprattutto il cardinale Pappalardo inizia un movimento di denuncia verso la violenza mafiosa.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

faccio, mi vergogno, dovrei andare. E Gildo, il grosso Gildo, mi insegna da sdraiato come devo fare. E intanto, a pochi metri

vorrei che all'insaputa delle suore Gildo, il grosso Gildo, mi passa di nascosto qualche cosa da mangiare. E intanto, a pochi mesi,

dispiace, sono guarito, devo andare. E Gildo, che naturalmente mai più nella mia vita ci avrò il gusto di incontrare.

volta e a lunghi sguardi duri si voltano a guardarla per i suoi occhi scuri. Si mangiano le mani quelli che non ce l'hanno.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Ciao a tutti, sono Federica, questa è la redazione congiunta del Calvino e dell'Odero. Oggi intervisteremo i ragazzi delle scuole sul tema dell'amore. Bene, siamo qua con Lidia. Lidia, quanti anni hai?
3: Ho 16 anni.
2: E bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
3: Sì, credo nell'amore.
2: E nell'amore eterno?
3: No, quello no.
2: Bene, secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso? In gergo giovanile possiamo definire trombamici?
3: Sì, secondo me sì, però solo se c'è un'attrazione fisica, non anche, diciamo, di carattere.
2: Un'attrazione mentale,
3: esatto.
2: No?
3: Esatto.
2: E da un'amicizia, secondo te, può nascere un amore?
3: Sì, sicuramente.
2: E da un amore finito, invece, può nascere un'amicizia?
3: No.
2: E te sei innamorata?
3: Io sì, sono fidanzata da 10 mesi.
2: Ringraziamo Lidia per la partecipazione. Ciao Lidia. Siamo qui con Mauro. Ciao Mauro.
4: Ciao.
2: Quanti anni hai?
4: 17.
2: Bene, iniziamo l'intervista sul tema dell'amore. Sei mai stato innamorato?
4: Sì.
2: Ora sei innamorato?
4: No, per ora no.
2: Ma credi nell'amore?
4: Sì, ci credo molto.
2: Anche nell'amore eterno?
4: Sì, ci credo. Guardando i miei genitori, comunque stanno insieme da 18 anni, all'amore eterno ci credo.
2: Bene, e secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti sessuali?
4: Sì, sì, ci credo, come? Si vedono, si vedono, cioè esistono le trombamiche, perciò ci credo, come?
2: Va bene, e quindi secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
4: Sì, sì, può nascere, si vede anche nei film, la maggior parte delle volte nasce, perciò.
2: Benissimo, e da un amore finito può nascere un'amicizia?
4: Cosa intendi per amore finito?
2: Quando due persone si lasciano, secondo te, dopo l'amore finito, può nascere un'amicizia?
4: Dipende come è finito l'amore.
2: Molto bene, grazie Mauro.
4: Ciao, ci
2: vediamo.
4: Ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Siamo qui con Valentina, ciao Valentina.
5: Ciao.
2: Quanti anni hai?
5: 17.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Dunque, credi nell'amore?
5: Sì.
2: Sei innamorata in questo momento?
5: Diciamo di sì.
2: Credi nell'amore eterno?
5: Beh, a questo mondo nulla è eterno, però sarebbe bello poterci credere, anche se poi non è eterno.
2: Come utopia, insomma.
5: Esatto.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano dei rapporti di sesso?
5: No, secondo me è importante saper distinguere amicizia da amore.
2: Ma qua parliamo di sesso, dunque può essere un rapporto sessuale senza il trasporto sentimentale.
5: No, per me amore e sesso è la stessa cosa, quindi sarebbe meglio distinguere le due cose.
2: Bene, e secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
5: Sì, secondo me la base è da poter arrivare ad avere un amore.
2: E invece da un amore finito, secondo te può nascere un'amicizia?
5: Dipende da come è finita la storia e comunque dai rapporti che si hanno le due persone.
2: Grazie mille per le belle risposte, Valentina, un saluto. Ciao ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Sono qui con Marco, ciao Marco.
6: Ciao.
2: Quanti anni hai?
6: 19.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
6: Sì, dai, ci credo. Sì, abbastanza.
2: In questo momento sei innamorato?
6: In questo momento no, non particolarmente.
2: Lo sei mai stato?
6: Sì.
2: Credi nell'amore eterno?
6: Nell'amore eterno no. Cioè, potrebbe essere amore eterno, però... Cioè, penso che l'amore si trasformi durante, diciamo, il periodo in cui sei insieme a una persona.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
6: Sì, sì, secondo me sì.
2: Da un'amicizia può nascere un amore?
6: Sì, perché no?
2: Hai mai avuto un'esperienza simile?
6: Da un'amicizia che nasce un amore? No, cioè non amore.
2: Da un amore finito, secondo te può nascere un'amicizia?
6: Dipende, dalle persone... Dalla persona che sai, nel senso, che carattere hai.
2: Va bene, grazie mille Marco. Ciao.
6: Grazie, ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Ciao, siamo qui con Andrea. Ciao Andrea.
8: Ciao.
7: E sei fidanzato?
8: Sì.
7: Quindi credi nell'amore?
8: Sì.
7: E credi esista l'amore eterno?
8: Sì, secondo me sì.
7: E Secondo te è possibile che da un'amicizia nasca un amore?
8: Sì, secondo me può nascere da un'amicizia.
7: E dopo che un amore finisce, secondo te è possibile che l'amicizia ritorni?
8: No, per me non è possibile.
7: Tra due amici, secondo te può esistere un rapporto di sesso oppure una cosa è incompatibile?
8: No, può esserci, sì.
7: Va bene, ok, grazie Andrea.
8: Grazie.
7: Ciao, siamo qui con Federica. Ciao Federica.
9: Ciao.
7: Sei fidanzata?
9: No.
7: Ma credi nell'amore?
9: Certo.
7: E nell'amore eterno?
9: Sì, sì, certo.
7: È possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso, secondo te?
9: Secondo me no.
7: Quindi credi non sia possibile assolutamente?
9: Potrebbe essere, però...
7: Non credi tanto, non ci
9: esatto.
7: Credi tanto, perfetto. Pensi sia possibile che da un'amicizia nasca un amore?
9: Sì.
7: E che dopo che l'amore sia finito ritorni l'amicizia?
9: Questo no.
7: Assolutamente no?
9: Assolutamente no.
7: Va bene, perfetto, grazie Federica.
9: Grazie, ciao.
7: Ciao Alessia.
10: Ciao.
7: Sei fidanzata?
10: Sì.
7: Quindi credi nell'amore?
10: Sì.
7: E nell'amore eterno?
10: Dipende.
7: Dipende da cosa?
10: Dipende dai rapporti delle persone.
7: Quindi a seconda della persona che trovi, tu credi che si possa avere un amore eterno o meno?
10: Okay, beh. Esatto.
7: Dall'amicizia può nascere un amore, secondo
10: sì.
7: te? E quando l'amore finisce, è possibile che l'amicizia ritorni?
10: Assolutamente no.
7: Perfetto, grazie Alessia.
10: Ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Ciao Alison.
11: Ciao.
7: Sei fidanzata?
11: No.
7: Ma credi nell'amore?
11: No, alla nostra età no.
7: E l'amore eterno per quanto riguarda le persone più grandi?
11: Quello sì.
7: Pensi sia possibile che da un'amicizia nasca un amore?
11: Sì.
7: E dopo che l'amore finisce, secondo te è possibile che ritorni l'amicizia di prima?
11: Dipende dai casi, dipende da come sei stata mollata o da come è finita la storia.
7: Secondo te a quest'età è possibile che tra due amici ci sia del sesso?
11: No, non è una vera amicizia.
7: Va bene, grazie, ciao Alison.
11: Ciao.
2: Siamo qui con Jessica, ciao Jessica.
12: Ciao.
2: Quanti anni hai?
12: 17 quasi.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
12: Sì, però non alla mia età.
2: Bene, sei innamorata quindi adesso?
12: Sì, però cioè, non penso che adesso possa durare per sempre.
2: Quindi non credi nell'amore eterno?
12: No.
2: E secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
12: No, perché sennò non è una vera amicizia.
2: Secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
12: Sì.
2: Ti è già capitato?
12: No.
2: E da un amore finito può nascere un'amicizia?
12: Dipende dai casi, cioè se sei stata mollata bene magari sì, però se vi siete mollati male no.
2: Cosa intendi per mollati bene?
12: Cioè se è stata una scelta consapevole da parte di entrambi.
2: Va bene, grazie Jessica, un saluto, ciao ciao.
12: Figurati, ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Siamo qua con Carolina, ciao Carolina.
13: Ciao.
2: Quanti anni hai?
13: 17 quasi.
2: Bene, credi nell'amore?
13: Sì.
2: E sei innamorata in questo momento?
13: No.
2: Lo sei mai stata?
13: Sì.
2: Credi nell'amore eterno?
13: Dipende.
2: Da cosa dipende?
13: Dal rapporto che c'è tra uno all'altro.
2: E secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
13: No.
2: E da un'amicizia può nascere un amore?
13: Sì.
2: Ti è mai capitato?
13: Sì.
2: E da un amore finito secondo te può nascere un'amicizia?
13: Sì.
2: Va bene, grazie mille, ciao Carolina.
13: Ciao.
2: Eccomi qui con Francesca, ciao Francesca.
14: Ciao.
2: Quanti anni hai?
14: 15.
2: Credi nell'amore?
14: Sì.
2: In questo momento sei innamorata?
14: No.
2: Lo sei stata in passato?
14: No.
2: E credi nell'amore eterno?
14: Dipende dai rapporti fra le persone.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso invece?
14: No, perché non è un'amicizia.
2: E da un'amicizia secondo te può nascere un amore?
14: Sì.
2: E una volta finito l'amore può tornare l'amicizia che c'era prima?
14: Sì, se si vuole sì.
2: E da un amore finito può nascere invece un'amicizia?
14: Sì.
2: Ok, grazie mille Francesca, ciao.
14: Ciao.
2: Eccomi qui con Vanessa, ciao Vanessa.
15: Ciao.
2: Quanti anni hai?
15: 15.
2: Bene, credi nell'amore?
15: Sì, però con l'età più avanzata, diciamo, non adesso.
2: In questo momento tu sei innamorata, quindi?
15: No.
2: E credi nell'amore eterno?
15: Dipende dal rapporto che c'è tra le persone.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
15: No, non sarebbe un'amicizia pura, semplice.
2: E da un'amicizia può nascere un amore, secondo te?
15: Sì.
2: Ti è mai capitato?
15: Sì.
2: Da un amore finito invece può nascere un'amicizia?
15: Dipende se c'è la volontà di tornare amici come una volta.
2: Ok, grazie mille. Ciao Vanessa.
15: Grazie, ciao.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
16: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti, faccio da mangiare.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
0: In Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo...

0: da comunque.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti restano estremamente

0: complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
1: Dalle 12 alle 14, solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, il

Ciao a tutti, ci ripresentiamo. Siamo Sofia, Francesca e Leonardo del Liceo Scientifico Sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma. E oggi abbiamo deciso che parleremo del clan Fragalà, che è uno dei più potenti della nostra zona e del litorale italiano e romano in generale. Come leggiamo su Il Messaggero, la famiglia Fragalà è una famiglia mafiosa proveniente da Catania, trasferitasi a Roma, in modo specifico a Torbaglianica, frazione di Pomezia, la città dove appunto si trova la nostra scuola. Attualmente risiede tra Pomezia, Torbaglianica e Ardea.

Nella zona hanno creato un clima di intimidazione su commercianti e imprenditori locali, costretti a subire estorsioni attraverso attentati, dinamitardi e minacce. Gestiscono inoltre un consistente traffico di sostanze stupefacenti, cocaina, marijuana e hashish, importate dalla Colombia e dalla Spagna grazie ad alleanze con gruppi criminali camorristici e siciliani. La famiglia Fragalà ha inoltre a lungo gestito una famosa pasticceria a Pomezia, dimostrazione della sua capacità di infiltrarsi nel tessuto economico della città per poi esercitare il proprio potere con intimidazioni, estorsioni, attentati, omicidi. Da qui la locuzione cannoli e pistole, utilizzata in gergo per indicare il clan catanese dei Fragalà. Arda, Pomezia, Ostia, Torbaglianica, tutta la zona di Roma Sud è stata ed è controllata da loro.

0: A conferma di quanto fosse potente la famiglia Fragalà, ci sono anche le tante telefonate che i capi clan Ignazio e Alessandro ricevevano da Sante Fragalà, quando questi non si era ancora pentito e si trovava nel carcere di Re Bibbia a Roma. Non aveva problemi a comunicare con l'esterno, impartiva ordini, si riforniva di cocaina e continuava a occuparsi degli affari di famiglia, mentre scontava la condanna a 26 anni per duplice omicidio. Sante ha nella sua disponibilità diverse schede telefoniche intestate a detenuti stranieri. Quando doveva far entrare la cocaina per lui in carcere, si rivolgeva alla sorella Mariangela e le indicava come fare. Mi raccomando, intra o pacchio, che in dialetto vuol dire nei genitali. Grazie alle operazioni delle forze dell'ordine, buona parte del clan è stato sconfitto, ma il litorale romano resta una delle zone più mafiose dell'Italia. Noi, in quanto abitanti del mare di Roma, ci sentiamo in dovere di far luce e dissociarci da questo lato scuro che, siamo sicuri, un giorno verrà definitivamente sconfitto. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Leonardo, Francesca e Sofia.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente,

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
1: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
0: La tragedia dei 5 subitaliani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità, giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Tennis, attesa alle stelle per la finale degli internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni. Nel 1976 il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
3: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
2: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del Presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
3: È bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
2: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
0: Ed è tutto per oggi. Buona domenica.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani di Arma di Taggia.

0: Lisa. Ciao a tutti, sono Thomas e stiamo trasmettendo dal centro aggregativo di Taggia. Di solito quando si parla del Festival di Sanremo si pensa solo ai cantanti e ai vari ospiti. Noi invece vogliamo presentare il festival da un altro punto di vista, quello dei musicisti dell'orchestra, di cui si parla poco ma che rivestono un ruolo fondamentale. Per questo oggi vi faremo ascoltare l'intervista a Manuela Lucchi, violinista e professoressa d'orchestra. Passo ora la parola a Ilario, che ha raccolto per noi le sue parole.
1: Siamo in compagnia di Manuela, una professoressa di violino dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e del Festival di Sanremo. Dimmi, che emozioni provi durante il festival?
2: Beh, per quanto riguarda le emozioni, io direi che mi diverto parecchio, perché è un'esperienza diversa dalla solita routine. Io vengo dalla musica classica e quindi questo mese di musica pop è una piccola parentesi molto divertente, sebbene impegnativa, perché l'orario lavorativo è almeno 10 ore al giorno.
1: Benissimo, e da quant'è che partecipi a questa esperienza?
2: Questo festival per me è il nono, quindi è dal 2003 che ne faccio parte e sono 25 anni che faccio parte dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo.
1: Grazie mille.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: è zero.
1: C'è qualcuno che urla per un addio al celibato, per una bozza di vita con una troia affittata.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.

0: Ciao a tutti, siamo qui in Argela Sound, io sono Diletta e qui con me c'è Alessia. Alessia, lei ha partecipato allo scambio con i francesi nel mese di marzo e aprile. E cosa ci sai dire della tua esperienza? Raccontaci qualcosa.
1: Allora, anche quest'anno la nostra scuola ha intrapreso uno scambio culturale che è avvenuto tra i nostri studenti e gli alunni che frequentano il liceo francese di Saint-Louis a Saint-Étienne, che è una grande cittadina situata a 80 km da Lione. Lo scopo di questa iniziativa, che in questi ultimi anni ha ricevuto ampi consensi da parte di tutti gli studenti del nostro istituto, è praticamente l'acquisizione della lingua francese e lo scambio di nuove esperienze. L'organizzazione di questo scambio avviene all'inizio dell'anno scolastico con i responsabili del progetto, che sono i francesi e gli italiani, che mettono appunto la data del soggiorno, il programma delle visite nei dintorni e le liste delle famiglie da ospitare gli alunni e i loro accompagnatori. Nel periodo che precede la partenza per Saint-Étienne viene avviata praticamente una corrispondenza via email tramite i corrispondenti italiani e francesi, in modo da iniziare ad avere un contatto. All'arrivo in Italia e in Francia del gruppo degli alunni e degli accompagnatori vengono ricevuti dalla scuola tramite un buffet e poi vengono ospitate nelle varie case per un periodo di circa una settimana. Il periodo di permanenza viene svolto secondo un preciso programma che prevede il momento del soggiorno presso le famiglie e la partecipazione da parte degli studenti a manifestazioni che sono state organizzate già precedentemente dalla scuola. Tra queste manifestazioni c'è la frequenza alle lezioni scolastiche e il contatto con altre diverse nazionalità, tra le quali inglese, tedesche, spagnole e americani. Quando si ha appunto lo scambio con Saint-Louis, molto importanti sono la visita ai musei e la visita della località tramite giochi, quindi svago, e tramite dei ricevimenti da parte delle autorità locali, che sono come ad esempio il sindaco. Il giorno dopo del nostro arrivo, dopo una lunga preparazione avvenuta prima della partenza per Saint-Étienne, abbiamo praticamente esibito uno spettacolo cantando una tipica canzone italiana e raccontando agli studenti francesi un po' quello che possono vedere a Sarzana e ciò che effettua il nostro istituto. È stata un'esperienza molto significativa, soprattutto perché abbiamo visto che è stata interessante per gli altri studenti francesi. I risultati che si conseguono dopo aver effettuato questo scambio sono molto importanti e soprattutto ce ne sono alcuni che sono praticamente la conoscenza e il conseguimento di un autentico sistema di vita delle famiglie, e lo sviluppo della socializzazione, della capacità di adattamento e appunto il senso della responsabilità e la conoscenza di una realtà scolastica e sociale di un altro paese della comunità europea. Ma soprattutto la cosa che ti colpisce di più è la costruzione di legami ed amicizie che poi possono essere destinate a durare nel tempo.
0: Ascolta Alessia, interrompiamo un attimo e spezziamo con una magnifica canzone francese, simbolo dello scambio di quest'anno.
2: State ascoltando Voci dal Network,

0: State ascoltando Voci dal Network.
1: Siete trovati bene, insomma?
2: Sì, molto.
1: Ok. E quando eravate in Francia, voi siete andati a scuola lì?
2: Allora, praticamente c'erano varie
1: attività.
2: Varie attività, soprattutto durante i giorni scolastici. Durante il corso della settimana ci sono state varie attività svolte da noi italiani a Saint-Étienne. Soprattutto durante appunto i giorni scolastici, durante la settimana, quando magari loro andavano a scuola, noi intraprendevamo nuove esperienze, ovvero abbiamo conosciuto la città tramite la caccia al tesoro, abbiamo partecipato ai dei corsi scolastici.
1: Come esperienza dal punto di vista emotivo, ti ha colpito? Cosa ne pensi?
2: Sì, mi ha colpito molto, soprattutto la prima volta che l'ho effettuato l'anno scorso, e per questo appunto l'ho rifatto anche quest'anno. È stata un'esperienza molto importante.
1: In casa come ti trovavi con i francesi, con la famiglia, insomma?
2: Allora, ero ospitata da una famiglia quest'anno che era anche italiana, perciò ho avuto anche la possibilità, di conoscere meglio il francese, ma ho avuto, magari quando mi trovavo in difficoltà, potevo parlare anche italiano. E questo per me è stata una cosa molto positiva. Pur avendo avuto un maschio quest'anno, credo che sia stato anche più stimolante.
1: Capito. Ascolta Alessia, ora ascoltiamo qualche esperienza dei tuoi compagni che ti hanno accompagnato in Francia, qualche intervista.

0: State ascoltando Voci dal Network.
1: Allora Lara, questa distanza qua è un po' troppo bassa a te almeno. Allora dimmi cosa hai fatto. Hai fatto l'esperienza in Francia, no?
2: Sì.
1: Da che periodo l'hai fatta?
2: Dal 17 al 24 aprile.
1: Ok. Cosa hai fatto? Cioè racconta un po' cosa hai fatto, l'esperienza, eccetera, eccetera.
2: In ambito scolastico siamo andati a visitare monumenti, poi siamo andati a visitare Lione, abbiamo fatto la visita della città di Saint-Étienne col museo della Mine, poi abbiamo fatto una caccia tesoro in città.
1: Dove avete alloggiato? Dove siete state?
2: A casa delle famiglie, avevamo dei corrispondenti, ognuno andava a alloggiare nella propria famiglia.
1: Ma avete frequentato anche la scuola, per esempio?
2: Abbiamo fatto solo un'ora di lezione, un giorno della settimana. Alla mattina ci ritrovavamo tutti al foyer della scuola per poi andare con i professori nei posti decisi del programma.
1: Hai avuto delle impressioni particolari, subito un impatto per esempio con la scuola, con le persone rispetto a qua, come sono?
2: Che la scuola è diversa completamente da noi, sono molto più educati, sono molto più puliti che noi.
1: Sì. Cos'altro dire? Adesso c'è le persone che ti hanno ospitato là, probabilmente le stai risentendo, le rivedrai, vengono qua?
2: Sì, arrivano oggi che è il 4 aprile fino all'11 aprile, dopodiché ripartiranno e continuiamo però ad avere un contatto, ci sono state belle esperienze anche un po' negative, però è bella questa esperienza da fare.
1: Avete un programma qua da presentargli quando arrivano, cosa dovranno fare?
2: Sì, andiamo, domani vanno da sole alle 5 Terre con i professori, dopodiché mercoledì andremo a Pisa e Lucca tutti insieme, giovedì facciamo un'ora di scuola dove parteciperanno anche loro e poi andremo a visitare la fortezza e dal sindaco e venerdì vanno le cave di Carrara e poi fine settimana con noi in famiglia.
1: Prima abbiamo parlato di aspetti negativi, no? Me ne hai citati così però non ne abbiamo descritti. Dimmi, parlami un po' cosa riguardano.
2: Allora, una nostra compagna si è trovata molto male con la famiglia e, perché tutti abitavamo a grandi distanze dal centro di Saint-Étienne, a parte alcuni, solamente che la famiglia spendeva per portarci, organizzava, comunque usavamo taxi o tram o treno o quant'altro. La famiglia di questa nostra compagna, che aveva come corrispondente un ragazzo, non si ricordava che doveva venire, non aveva organizzato niente e quindi poi non la volevano portare nemmeno quando noi organizzavamo qualcosa, non la portavano in città e quindi si è trovato un po' male, si è sempre in casa, isolato da noi.
1: Ma alla fine dei conti questa esperienza, cioè, ti ha lasciato qualcosa dentro? Pensi di rifarla in futuro? Ti senti cambiata? Non lo so.
2: Vorrei rifarla in futuro.
1: E... Sì, in Francia o da qualche altra parte?
2: Francia, possibilmente anche Francia, poi sicuramente anche ad altra parte, Inghilterra o altre cose che organizza la scuola.
1: Si parla sempre della cucina della Francia, di questi francesi, ma in realtà, cioè, come sono? Tu l'hai provata?
2: Allora, loro tipicamente anche la mattina mettono da tutte le parti l'aglio e fanno mangiare l'aglio e anche la mattina ti mettono le tortine d'aglio per mangiare, poi mangiano tanto.
0: State ascoltando Voci dal Network.

0: Salve, sono Nico Micheli, quarta IGEA dell'Istituto Tecnico Arzenale. L'anno scorso, il 2010, ho avuto l'esperienza di fare lo scambio interculturale con dei ragazzi di Saint-Étienne, Francia, e successivamente loro sono venuti una settimana qua a Sarzana, da noi.
1: Quanto sei stato là?
0: Sono stato una settimana in casa di francesi.
1: Vi hanno ospitato loro?
0: Sì, ci hanno ospitato loro, famiglie, ci siamo trovati molto bene con loro, tutti ragazzi della nostra età e quindi...
1: Ah, una famiglia con figli, fratelli e sorelle?
0: Io avevo come corrispondente una ragazza della mia età che aveva un fratellino più piccolo, e comunque sia proprio tutta la famiglia, mi sono trovato proprio bene tutta la famiglia, dal fratellino più piccolo alla madre, al padre.
1: Ma adesso ci resti ancora in contatto? Li senti? Li sentirai? Dovranno venire qua? Sono già venuti?
0: Ce lo siamo promessi la scorsa estate, ma poi tra dire e fare.
1: E dal punto di vista della scuola l'avete frequentato per qualche giorno? Avete guardato? Cosa avete fatto?
0: Allora, dal punto di vista scolastico c'è da dire che quando torni in esperienza del genere la testa per altre 2 settimane ti rimane là in Francia, quindi c'è da dire questo almeno per quanto mi riguarda, mentre un'esperienza che sicuramente ti aiuta sia in ambito scolastico, perché in una settimana impari una marea di francese, veramente tantissimo, e dal tuo punto di vista sociale io penso che sia utile, cioè utile come esperienza perché ti forma anche lì.
1: Prime impressioni sulle persone, sulla scuola, sulla cultura in generale?
0: C'è da dire che quando siamo arrivati là io pensavo che ci prendessero tutti in giro, robe così, sei arrivati gli italiani, le solite battutine, invece no, ci siamo trovati bene, credevo anche peggio, se prendessero in giro, invece ci hanno accolto bene e niente.
2: Abbiamo qui presente Lorenzo, che andiamo a fargli qualche domanda per vedere se è stata un'esperienza positiva o negativa anche per lui. E come ti sei trovato in famiglia? È stata una bella esperienza? Cosa ti ha lasciato questa esperienza?
3: Allora, all'inizio è stato un po' nostalgico, perché comunque sia è un nuovo posto, ti senti un po' nostalgia dei tuoi amici e tutto un po', poi però piano piano coi giorni abbiamo conosciuto nuove persone, anche la famiglia mi ha trattato benissimo, sono sentito proprio a casa, è stata una bella esperienza, ho conosciuto nuovi modi di fare dei ragazzi e anche in tutto un po'.
2: Dal punto di vista scolastico la Francia è totalmente diversa, in Francia tutto funziona totalmente diverso dall'Italia, oppure hai visto delle somiglianze, gli orari?
3: Beh, allora, cambia un po' per quanto riguarda sia le classi sia gli orari. Da noi troviamo elementari, medie, superiori, invece là funziona tutto in un altro modo. Gli orari hanno orari molto diversi, infatti loro hanno possibilità di entrare un'ora dopo oppure uscire mezzogiorno e mezza per poi dopo rientrare alle 2. Poi per il resto mi sembrava tutto uguale. Il mio francese era proprio zero. Dopo questa esperienza il mio francese è un po' migliorato e anche nel parlare adesso con i francesi mi sento molto più sicuro che prima. Ciao a tutti.

0: Grazie Alessia, ti ringraziamo per la tua collaborazione e speriamo che lo scambio possa andare avanti bene per molti anni ancora. E grazie.
1: Niente, grazie a voi.
0: Da qui Arzela Sound è tutto, grazie per aver ascoltato.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: mia famiglia! Il mio paese! Io voglio fottermene! Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda!
1: Figlio di Luigi Impastato e Felicia Bartolotta, Giuseppe Impastato nasce a Cinisi il 5 gennaio 1948 da una famiglia mafiosa. Il 26 aprile 1963 accade l'evento che sconvolge la sua vita e ispira la sua lotta alla mafia. Suo zio, Cesare Manzella, fu assassinato in un Alfa Romeo imbottita di tritolo. A 15 anni, quando inizia la sua lotta contro la mafia, decide di combatterla per il resto della sua vita. Rompe i rapporti con il padre, che lo caccia di casa. Mantiene il contatto con mamma Felicia, che inutilmente cerca di dissuaderlo dall'intensa attività politico-culturale avviata in quegli anni. Nel 1965 Peppino fonda il giornalino L'Idea Socialista e aderisce al partito. Segue la militanza nei gruppi di Nuova Sinistra e l'impegno concreto nella lotta all'esproprio delle terre per costruire la terza pista dell'aeroporto di Palermo. Nel 1975 forma il gruppo Musica e Cultura, che organizza cineforum, eventi musicali e dibattiti. Negli anni 50 e 60 la mafia di Cinisi, Cosa Nostra, cambia radicalmente. Da mafia agraria passa ad un'organizzazione di tipo urbano imprenditoriale che sfrutta il business legato alla nuova società di consumi. Nel 1977 Peppino a Terrasini fonda Radio Out.
2: Ma tutto va bene con Onda Pazza.
3: Onda Pazza, la trasmissione satiro-schizofrenica che si ripresenta come di consueto tutti i venerdì.
4: A rompere le scatole, naturalmente.
2: Palle, palle, palline, palluce.
4: Di chi?
2: Censura!
4: Salute!
1: Impastato sceglie di usare la sua voce per denunciare i mafiosi della sua città e non restare in silenzio. Parla per chi non ha il coraggio di farlo, per chi ha troppa paura di essere messo a tacere, per chi lo ascolta nella propria stanza con una radio a basso volume, per paura. Radio Out, gestita con gli amici Andrea Bartolotta, Carlo Bonmarito e Faro Di Maggio, è autonoma, indipendente e autofinanziata. Nasce come una radio libera, libera di far sentire la propria voce, libera da imposizioni dei finanziatori e, soprattutto, libera di denunciare gli affari illeciti che in quel territorio trovano terreno fertile. Ogni venerdì sera, sulla frequenza 98 MHz, va in onda Onda Pazza, trasmissione satiro-schizzo-politica, che diventa in breve tempo un vero e proprio radiogiornale.
4: Non ne posso capire niente, ne faccio venire lei, fa birre!
1: Racconta cosa accade in consiglio comunale e nelle stanze del potere. Fa nomi e cognomi, trasformando in satira gli affari di Gaetano Badalamenti, capo tribù di quella cretina commedia, che ricalca la drammatica realtà in cui la città, Cinisi, è invischiata.

0: lo abbiamo sempre saputo, come in questi giorni pregano per la sorte dell'onorevole Moro. Sì, loro pregano sempre, sono di casa in sacrestia.
1: Catamano
0: si pregherà per noi
1: di in Santa Caterina
0: da Siena, in Mafiopoli pregherà per noi,
1: le elezioni
0: vadano bene
1: nel miglior dei modi e vadano bene affinché tutti i fedeli si convertiscano alla DC.
0: Loro pregano sempre,
1: preghiamo tutti insieme, preghiamo,
0: eh sì, in nomine Patris e di Filii e di Spiritui Sancte, sicut in cielo et in terra, amen.
2: Lei è il professor Franco Tritta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Va bene? Ha capito?
3: Sì.
2: Ecco, non posso stare molto al telefono. Quindi dovrebbe dire questa cosa, la famiglia, dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono ce l'ha sotto controllo, non so niente. Dovrebbe andare personalmente a dire questo. Adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro.
3: Che cosa dovrei fare?
2: Mi sente?
3: No, se può ripetere,
2: no, non posso ripetere, guardi. Allora, lei deve comunicare alla famiglia,
3: sì,
2: che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro,
3: sì,
2: in via Caetani.
3: Via?
2: Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
3: Sì.
2: Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono
3: N5.
2: Devo telefonare io? No, dovrebbe andare personalmente.
4: Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una bomba questa notte sui binari del treno Palermo-Trapani. Impastato era candidato nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali del 14 maggio a Cinisi, alle porte del capoluogo siciliano. In seguito ad una perquisizione in casa della madre di Giuseppe Impastato, i carabinieri hanno trovato una lettera in cui il giovane manifestava la volontà di togliersi la vita. Si è trattato di un fallito attentato terroristico oppure di un suicidio? Per gli investigatori entrambe le ipotesi sono valide. Si indaga negli ambienti della sinistra extraparlamentare di Cinisi, perquisite senza esito le case dei familiari e dei compagni di Impastato.
5: Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la coppia.
6: Peppino Impastato non si è suicidato. Peppino Impastato è stato ammazzato dalla sua famiglia, dal suo paese. Ma come al solito, facciamo finta che tutto va bene.

0: podcast Facciamo Finta Che, la biografia di Peppino Impastato. È stato realizzato da Aurora Tonti, Viola Vannini, Letizia Galli, Lorenzo Colurcio, Giacomo Libero Duma, del liceo Laura Bassi di Bologna.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera,

0: are good.
1: Afternoon Rock, die Radio Jeans.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street.

0: nella radio. Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Nietzsche said, all great things must first wear terrifying and monstrous masks in order to inscribe themselves on the hearts of humanity.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: È il momento della pipì. Pronto, Pantani?
3: Pronto, Pantani?
4: Voilà, eccoci qui di nuovo a Pronto Pantani, io sono sempre Pantani. E qui c'è un'amica, no? Stavo leggendo qualche email che ci dice, che ci chiede: secondo voi questo periodo di crisi è un bel lavoro fare il consulente assicurativo? Beh, ma certo che è un bel lavoro, cioè lo terrei ben stretto anche un lavoro del genere. Cioè, poi un tempo come appunto in un periodo di crisi così è veramente difficile trovare lavoro. E quindi tienilo ben stretto, cara ascoltatrice. Niente, cosa vi dico? Non so neanche cosa dire, perché questa email qua è corta. Adesso le altre email, no vabbè, le altre email ve le leggo nella prossima puntata, così. Cosa vi dico? Com'è? Beh, oggi il tempo com'è? Il tempo è bello, sì, non ci sono più le mezze stagioni, mamma mia, si stava meglio quando si stava peggio. No vabbè, dai, basta con questi luoghi comuni. Scrivete sempre a radio.spidicaracol@gmail.com, seguiteci su Radio Web Speedy Caracol, la pagina Facebook, e basta. Alla prossima, ciao!
0: State ascoltando Voci dal Network,

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Change? Shit. I guess change is good for any of us. Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood. Shit, I'm with you. I ain't mad at you. Got nothing but love for you. Do your thing, boy.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Ultimo pezzo, raga.

0: sono le 19.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo. Neptune's dog down. Yeah.

0: Si evaisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Radio Jeans,
2: il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicagri di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Buon pomeriggio a tutti, esploriamo il tema del ricatto applicato alla mafia e il complesso intreccio tra potere e giustizia. Sono qui Rebecca e oggi mi accompagneranno Anna, Bianca e Adriano.
1: Buon pomeriggio a tutti, sono Bianca e vi parlerò delle origini del ricatto della mafia. Ora esploriamo le radici del ricatto della mafia, una pratica molto legata alla sua storia. La mafia ha storicamente utilizzato il ricatto come strumento per consolidare il suo potere e mantenere il controllo su individui, imprese e anche istituzioni. L'origine del ricatto della mafia risale alle prime forme di organizzazioni criminali in Sicilia, nate nel XIX secolo. In un contesto sociale complesso e instabile, la mafia emergente sfruttava le debolezze delle istituzioni e si inseriva nei vuoti di potere. Il ricatto divenne un mezzo efficace per manipolare e corrompere figure chiavi, costringendole a obbedire ai dettami della mafia. Inizialmente il ricatto si manifestava solamente attraverso minacce dirette e costruzioni fisiche, ma tuttavia, con l'evolversi delle tecnologie e delle strategie criminali, la mafia ha adattato le sue tattiche, passando dall'intimidazione fisica al ricatto finanziario e persino all'utilizzo di informazioni compromettenti. La mafia ha continuato quindi a innovare e a mantenere il controllo e proteggere i suoi interessi.
2: Il sistema giudiziario ha affrontato sfide uniche nel contrastare questa pratica. Le indagini giudiziarie sono spesso complesse, data la natura sfuggente della mafia e la sua abilità nel celare le prove. Tuttavia, nel corso degli anni, le autorità giudiziarie hanno adottato strategie avanzate, comprese tecniche di sorveglianza, infiltrazioni e collaborazioni con informatori. Alcune andavano a buon fine, altre venivano fermate dalla mafia e addirittura polizia, scorte, giudici e tutti quelli che partecipavano alla lotta contro la mafia rischiavano di essere uccisi.
3: Fenomeni come questi non vanno solo fermati, anzi vanno prevenuti. Come si può prevenire la criminalità organizzata? Promuovendo programmi educativi nelle scuole e nelle comunità per aumentare la consapevolezza sui rischi legati al ricatto. Questi programmi dovrebbero fornire informazioni su come individuare situazioni sospette, le conseguenze del coinvolgimento con la mafia e le risorse disponibili per chiedere aiuto.
0: Un altro modo è incentivando la collaborazione tra comunità, istituzioni locali e forze dell'ordine, creando reti solide per contribuire a proteggere le comunità dal ricatto, promuovendo un ambiente di fiducia e resilienza, sostenendo progetti e programmi di riabilitazione per individui coinvolti in attività criminali, offrendo loro alternative e un percorso per abbandonare la vita criminale senza timore di ritorsioni.
2: Rafforzando i programmi di protezione dei testimoni per incentivare la collaborazione con le autorità senza il timore di rappresaglie. La sicurezza di coloro che denunciano il ricatto è essenziale per garantire un efficace processo giudiziario. Utilizzando campagne mediatiche mirate a sottolineare gli effetti negativi del ricatto sulla società e ad incoraggiare la segnalazione di casi sospetti. Il coinvolgimento dei media può essere un potente strumento per mobilitare l'opinione pubblica contro la mafia.
0: Queste strategie mirano a creare un contesto in cui il ricatto mafioso diventa socialmente inaccettabile e in cui le comunità sono attivamente coinvolte nella prevenzione e nella denuncia di tali pratiche criminali.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per netti, poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: L'eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.
2: Sono Techno House e Dance.
3: Insert the name of your sweep here.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Siamo sempre qua, Rock Giovane, le Casette Rosse, domenica 17 giugno 2012. Abbiamo beccato uno spettatore, anzi una spettatrice. Chi sei venuta a vedere?
3: Allora, io sono venuta a vedere i Wunderkinder.
2: Chi sei venuta a vedere?
3: Allora, io sono venuta a vedere...

0: Locandine.
1: Su Facebook e soprattutto grazie al mio ragazzo che mi ha detto di queste iniziative, e quindi visto che lui suona io vengo a sentire lui, perciò.
0: E ti piace, tutti gli anni vieni perché ti è piaciuto, ben organizzato.
1: Esatto, bellissimo.
0: Tutto. Poi si sta, visto, sta insieme, c'è un sacco di gente.
1: Esatto, e poi c'è anche il buffet, questa è una cosa positiva.
0: Ah, bravo, ci sta. E vabbè dai, allora ti auguro buona prosecuzione, buon concerto, e quando suonano quelli che suonano rock pesanti mi raccomando non fate troppo casino.
1: Ok, sono un po' di pogo.
0: Dai, grazie.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 23:05 minuti.
1: Hey yo, radio jeans e mamma il microfono.
2: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
1: Ogni sera la serie musica è tua.
2: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: top of the world.
1: Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare.
3: Oh yeah. Oh yeah.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.